0: E poello, dove sei?
1: Sono qui per via di spazio.
0: E voi, sono qui.
1: Chi è morto? Voi, o il vecchio?
0: Che domanda da bestia, l'imperio.
1: Bravo, due imprese leggiate. Sforzare la figlia ed ammazzare il padre.
0: L'ha voluto suo danno.
1: Ma giornale, cosa ha voluto?
0: Paci, non mi seccare. Vieni, se non vuoi qualche cosa ancora tu. Non va nulla, signor, non parlo più.

0: Or suspicia di presto, cosa vuoi?
1: La fa di cui si tratta è importante.
0: Lo credo,
1: è importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore.
2: Che non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor patrone, la vita che mi date è da fricone.
0: Temerario, intervisa!
1: Il giuramento!
0: Non si parli di giuramento! Taci! Oddio!
1: Non parlo di uno friato, padre mio!
0: Così saremo amici! Ora di un poco! Sai tu perché son qui? Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara, non sarebbe qualche nuova conquista!
1: Io lo devo sapere che poi era in vista!
0: Che male che sei grand'uomo! Sappi che io sono innamorato d'una bella dama! E son certo che m'ama! La vidi, le parlai, me col casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentir odor di femmina.
1: Aspetto, che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: Che ho capito.
0: Ritiriamoci da questo filato terreno.
1: A prese poco.

0: Chi è là?
1: Stelle che vedo!
2: Un pennato nell'Elvira!
0: Don Giovanni! Sei qui, mostro! No? Miei inganni!
1: E titoli cruscanti! Manco male che lo conosce bene! Via, caro Don Elvira, calmate quella collera! Sentite, lasciatemi parlare!
0: Cosa puoi dire in tutta occasione, signora? In casa mia entri furtivamente! A forza d'arte, di giuramenti e di lusinghi arrivi! A sedurmi il cuor mio! Mi non voglio crudere! Mi dichiari tua sposa! E poi mancando la terra del cielo al santo dritto! Con enorme delitto! Dopo tre dì da Burgo sta lontano, ma abbandoni, mi fuggi e lasci preda il rimorso.
1: Pare un libro stampato.
3: O in quanto quello ebbe le mie ragioni. È vero.
1: È vero, perché ragioni forti.
0: Quali sono? Se non la tua perfidia, la leggerezza tua! Ma il giusto cielo voglio che io ti trovassi per far le sue, le mie vendette!
3: E via, siate più ragionevole!
1: Il cuore agimento costui.
3: Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo!
1: Hai poi idea?
3: Via, dille un poco!
1: E cosa devo dire?
3: Sì, sì, dille pur tutto!
0: Ebbene, fa presto!
4: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò si accusa quando fosse chi, il quadro non è tondo.
0: Sciagurlo? Così del mio dolor, gioco ti prendi. A voi, stelle, il mio fuggire, miserabile, dove il cuore sparo?
3: Lasciate che vada, il nome arca, che si dice. Pensiato.
0: Poi scellerato mi ingannò, ma trovate.
3: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima, nell'ultima. Guardate.
4: Questa non picciolista è tutta piena dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donne.

0: guarda, guarda che bella gioventù, che belle donne. A tante per via sé, mi sono trovati cosa anche per me. Cari amici, buongiorno, seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh brava gente. E c'è qualche sposa vizio?
1: Sì, signore, e la sposa son io.
0: Me ne consolo, lo sposo.
2: Io, per servirla.
0: Ma bravo, per servirmi, questo è vero parlare da galantuomo.
2: Basta che sia manco.
1: Il mio masetto, io non ottimo cuore.
0: Anch'io vedete, voglio che siamo amici, il vostro nome.
1: Zerlina.
0: E il tuo?
2: Masetto.
0: Portare il mio masetto, cara la mia Zerlina, vesidisco la mia protezione.
3: Leporello, cosa fai di pippone?
4: Anch'io, caro patrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ogni notte abbiano cioccolata, caffè, vini, presciutti. Cerca di verti tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto. Hai capito?
3: Ho capito. Andiamo.
2: Signore.
3: Cosa c'è?
2: La Zerlina senza me non può stare.
4: Il vostro loco ci sarà, sua eccellenza, e saprà bene fare le vostre parti.
0: Ma la Zerlina è in mando un cavaliere, e va pure fra poco l'amico verrà.
1: Va, non temere, nelle mani sono io un cavaliere.
4: E per questo?
1: E per questo non ce ne dove tor.
4: E Dio, cospetto!
0: Ora! Fine alle dispute! Se su

per me. Briconaccia, malandrina, fossi o no la mia ruina, fossi o no la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e una cosa vuoi confessa. Facci il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Briconaccia, malandrina, fossi o no la mia ruina, fossi o no la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e una cosa vuoi contessa. Facci il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Facci il nostro cavaliere.

0: colui, se vi par che onesto uomo, un nobile cavaliere, quali io mi vanti, possa soffrire quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, d'un bifolcaccio vile sia strapazzato.
1: Ma signore, io li chiedi parola di smossare.
0: E tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per essere paesana, un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle dituccia candide odorose, farmi toccare giù un cato, e più tallose.
1: Oh, non vorrei.
0: Che non vorreste?
1: Al fine ingannato resta. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi dell'onestà. Forse non perdiamo tempo, in questo istante io ti voglio.

0: Che giurir le tue perfidie? Io son morta in presa amar questa misera innocente del tuo barbaro artiglio.
1: Meschina, cosa sento?
2: Amo il consiglio. Idol mio, non vedete che io voglio divertirmi?

0: così il demonio si diverta, dopo sia miei piacevoli progressi, vanno mal tutti quanti.
1: Ancora idolo mio, sono vani pianti, di vendetta si parli. Ah, don Giovanni, mangiamo questo un

0: da voler adesso qualche cosa. E che domanda, perché?
1: Che sogno abbiamo nella vostra amicizia?
0: Mi torna il fiato in corpo, comandate i congiunti, i parenti, questa mano, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. A voi, bella donna, ma perché così piangete? Il crudele chi fu, che osa la calma turbare del vivere vostro,

Povera sventurata, i passi suoi voglio seguire e non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donna, se servirvi passio in mia casa l'aspetto. Amici, addio!

0: Io penso a ogni fatto per sempre a Padova, ma questo è il fatto. E quello qui, guardate, non fa indifferenza se ne viene.
1: Con il fogliolo mio va tutto bene.
0: Con il sovanino mio va tutto male.
1: E come va tutto male?
0: Vado a casa come marinaste con tutta quella gente.
1: Oh.
0: Di chiacchiere, di verzie, di bugie. Poi il ferrato si vede a stanco voi. Cerco di tratte di
1: arrivavo.
0: E con mille cose mi sento ben placato. E tra l'italmenzia e la gelosia.
1: E la voi in coscienza mia.
0: Faccio che vivono e gli uomini e le donne.
1: Son già mezzo ubriachi. Poi il ricordo fa il discorso. Altri segui la via.
0: Il più bello. Credete che capiti?
1: E via!
0: Bravo! E con lei chi venne?
1: Donna via!
0: Bravo! E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia!
0: Bravo, in coscienza mia!
1: E tu cosa facesti?
0: Dacchi,
1: nella!
0: Sei qui a gridare! Quando mi parte che ci fosse stupato, dolcemente fuori dell'orto la trassi, e con le latte chiusa la porta chiave, io di là mi cavai, e sulla via sul letto la lasciai.
1: Bravo, bravo, oggi bravo,
0: l'affanno un po' dal meglio incominciasti, io saprò terminare.
1: Troppo mi premo queste contadine, le voglio

0: non mi toccare.
1: Perché?
0: Fermi, Gigi. Perfida. Il tacco sopportato tra i due mani impedire.
1: Oh, tutto ci prudera. Io mi merdo da te per un momento.
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo. Abbandonarmi di delle mie nozze. Porre in fronte a un binario dolore questa marca di infamia. Ah, sì, non fosse lo scandalo, vorrei...

0: guarda un po' come sempre questa strega se dormi. Siamo pure deboli di testa.
1: Oh, Masetto, Masetto! Ovi la voce del nostro cavaliere!
0: E vente c'è!
1: Però!
0: Lascia che venga!
1: Oh, se vi fosse un buon fuggire!
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, Bricocella! Hai timore che io comprenda come tra voi è passata la faccenda! Presto, presto! E anche venga, torbivo!

queste vezzose ragazze. Vi fermerete a far presto le pazze, volete scherzare a ballar, a scherzare a ballar. E il caffè, dopo la carcerina, giudizio, tormenti, fattenti, carcerina, giudizio.